0: Sì, sì, è sempre vivo, Sì, sì.
1: Che mierda posite, piscina a reventare? Lo che mierda posite, piscina a reventare?